se ma volta. Mi chiedo come... Beh, faccio. Dopo, chiedo come sarà. Faccio. Volta. Chiedo come...

dopo. Secondo te. La prossima volta. Prima mi. Dopo. Io se. Penso. Mi chiedo come se. Prima mi chiedo. Secondo te. Ebbene.

inteligente. Parlo. Parlo. Inteligente. Sono. Parlo. Parlo. Inteligente. Sono. Sono. Parlo. Parlo. Dunque. Inteligente. Sono. Parlo. Inteligente.